0: ama poi kalama serina ni bajakai babi selani ama poi
1: sejo mane
0: kalama serina ni bajakai.